0: cousins et les cousins.
1: 88.5, l'écho.
0: Faghetti Ringo Rango, Ringo Rango a tribunal dance. Lui fu tu se scoffero e lo sogni nascendo di un imbelino.